holiday beach party, si lecca lecca mi parti, corpi sudati e endorfine, security e ballerine, carota e bastone, parodia di regime di una nazione annoiata ed abitudinaria.

avvicinasti a baciarlo con un gesto consueto, ma era l'ultima volta, era il viso consueto, solo un po' più stanco, e il vestito era quello di sempre, e le scarpe erano quelle di sempre, e le mani erano quelle che spezzavano il pane e versavano il vino. Oggi ancora nel tempo che passa, sollevi il lenzuolo a guardare il suo viso per l'ultima volta. Se cammini per strada, nessuno ti accanto, se hai paura, nessuno ti prende la mano, e non è tua la strada,